0: The Pulse of Josie.
1: Ya ke ona the Pulse of Josie 011 radio re le mmogo DJ Bomza behind the mic re a itsina na lo wena bona mo ile re di tsholo gona botsa le ba bangwe romela ba bangwe link o sharelane le batho ka moka gomme le tle le gone go tlotse ba gore e ka belo rena go diragalang ka fa 011 radio the Pulse of Josie o se ke bo wa kunano humane lo re wena ha o nya ke go ka sharela batho ba bangwe o rata gore taba tshe di bosetse di kwe ke wena o le noshi mo Africa ga re jere jwalo rena pile re itsina rena fa ile ka la bobedi na kwela rena bile re metso ke tselela fela re ikela iring ya bone o gopolo re ka iri ya bone re na pele re tsena ka fa le gashong ya ditaba re tlo ba re ipsina ka moraka fao na pele bjana re tswelela pele nna le wena tsia gagata bjana re na pele re ya tsenelela re ya sobelela re tsena ka re ga tlhogo pledishano ya letsatsela le khono ke dumela gore o tlo e thabela bile o tlo e rata ka ge le gore nna tjatji ka tjatji nnete ko re make a show gore re ya go matlafatsa re go tlela ka tse e le gore di a direga re go tlela ka ditopic tse e le gore le wena o ikwa bose ge o di thaeleditse tse e le gore tse dingwe tsa tsona di napele di go šidulola monagano tše dingwe tša tšona di napele di go gopotša malobanyana fa mo tšong gona tše dingwe gape di napele di ya go hlahla jale a re dule gona fa go 011 the Pulse of Josie jale ka mehla le